0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro del

0: Home di Michael Bublé su Dimensione Suono Soft. E quando è estate e si dice la parola casa, viene subito in mente il viaggio di ritorno al proprio paese di origine, no? Quando torni a trovare i genitori, i nonni, quando vai a rilassarti e a ritrovare le tue origini e i tuoi ricordi. Ecco, un pensiero a tutti coloro che stanno preparando le valigie per tornare a casa e passare un po' di vacanze con la famiglia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. È morto Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della Nazionale. 66 anni, aveva subito circa un anno fa l'asportazione di un nodulo polmonare. Confermato il carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsico. Nell'udienza di convalida, il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ancora un annegamento nelle acque della Lombardia. Un ragazzo di 17 anni è morto ieri dopo essersi tuffato nei pressi della foce del fiume Trese, in località Fontanelle a Germignaga. Il corpo è stato recuperato dai vigili del

0: fuoco. Valanzasca non torna in carcere, le sue condizioni, a 74 anni, sono peggiorate. I domiciliari in un centro per malati di Alzheimer nel Padovano, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Europei assoluti di canottaggio alla Schirana di Varese da oggi, sino a domenica prossima, oltre 450 atleti da 31 nazioni. L'Italia valuta lo stop a Schengen dopo l'arrivo di migranti marocchini a Ceuta, crisi diplomatica con la Spagna che convoca il nostro ambasciatore. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: E iniziamo anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ed entriamo in un sottomarino adesso, in questa nuova ora, non per una visita ma per risolvere un mistero. Ecco, non è più una fantasia questa, ma è realtà, perché da quest'estate al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano il famoso sottomarino Toti è stato trasformato in un escape room davvero molto speciale. A bordo ci sono squadre di partecipanti che dovranno raccogliere indizi, decifrare enigmi e ricostruire una misteriosa vicenda ambientata negli anni Ottanta, mescolando storia e fantasia. E la particolarità è che non si tratta di una semplice visita guidata, no, il sottomarino diventa il cuore proprio dell'esperienza, tra strumenti originali, documenti, registrazioni e anche oggetti nascosti. I partecipanti all'escape room hanno 90 minuti per arrivare a risolvere il caso. È un modo sicuramente diverso di vivere uno dei pezzi più iconici del museo, trasformando appunto un luogo storico in un'avventura molto coinvolgente, ed è secondo me l'idea perfetta per chi ama i giochi di logica, ma anche per chi cerca un'esperienza diversa dal solito e per chi vuole evitare il caldo andando a rifugiarsi appunto dentro un sottomarino. In questo caso è un'idea sicuramente diversa per vivere la città.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se scrivo qualcosa temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

0: Elisa, con Se piovesse il tuo nome su Dimensione Sono Soft, e avremo bisogno effettivamente di un po' di pioggia per portare un po' di fresco, perché stiamo vivendo in questa bolla di calore che è veramente tosta, è molto dura, e ovviamente il calore ha degli effetti sul nostro corpo, anche sul nostro umore, e li scopriamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: hai presente quelle giornate in cui entri in una stanza e ti dimentichi perché ci sei andato? Oppure rileggi tre volte la stessa mail perché il cervello sembra essersi preso una pausa? Ecco, se in questi giorni ti senti un po' più distratto, un po' più nervoso, anche smemorato, forse non è solamente stanchezza da fine anno lavorativo, ma potrebbe anche essere il caldo. Sì, perché la scienza ci dice che quando le temperature salgono troppo, il nostro organismo dà la priorità a una missione fondamentale, che è quella di raffreddarsi, e quindi il nostro cervello, che già di suo consuma tantissima energia, si ritrova con meno carburante tra virgolette per fare tutto il resto, e il risultato è che facciamo più fatica a concentrarci, facciamo più errori, prendiamo decisioni più lente e abbiamo anche quella sensazione molto fastidiosa di avere forse la testa annebbiata. E non finisce qui, perché il caldo influenza anche il nostro umore, cioè se ci sentiamo più irritabili del solito, con la pazienza veramente di un ghiacciolo sciolto al sole, o dormiamo male, c'è una spiegazione: che le notti afose riducono la qualità del sonno, la disidratazione mette ulteriormente sotto stress il nostro organismo, e tutto questo può renderci più nervosi e meno lucidi. Insomma, se oggi abbiamo dimenticato dove abbiamo messo le chiavi o abbiamo risposto male a qualcuno, magari prima di darci del distratto o della distratta, o di prendercela con noi stessi, diamo un'occhiata al termometro e non arrabbiamoci troppo, perché purtroppo il caldo fa anche questo effetto, non è tutta colpa nostra.
1: Dimensione suono soft.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso. Così il Milan sul suo account social, minuto di silenzio della squadra riunita aperta, torna alla maglia con il numero 6. Addio al capitano e alla bandiera rossonera, cordoglio del mondo del calcio e dello sport. Martedì funerali a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà, ha reso grande la città nel mondo. C'è stato un incidente sul lavoro a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Un operaio di 24 anni si è ferito a un braccio mentre conduceva un carrello elevatore che si è scontrato con un altro mezzo. In ospedale in codice giallo. Inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani prostitute e con al centro la Made, società che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP. Ascoltati come testimoni anche i due giocatori dell'Inter, Nicolò Barella e Federico Di Marco, non indagati. Calcio giocato, amichevoli estive, l'Inter si prepara a sfidare il Manchester City a Hong Kong domani alle 13:30 ora italiana. Ceuta in 60.000 dal Marocco alla Spagna, sale a 34 il numero dei migranti morti in mare. L'informazione torna tra un'ora.
1: Dopo la pausa caffè, augurandomi che tu sia in siesta, il pisolino, la little nap del dopo post prandiale, del dopo pranzo, che continuo a farti compagnia, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, sono Fabiana Sera, ti tengo compagnia fino alle 17, giusto il tempo di parlarti di una cosa, anche se abbiamo già pranzato, di una cosa buonissima. L'etimologia del venerdì oggi ci porta a tavola, perché anche, non so, sono giornate dedicate a questo piatto, in questi giorni è anche una giornata molto molto importante, ma l'etimologia di questa parola è assolutamente inconsueta, quindi non vedo l'ora di parlartene dopo aver sentito un grande successo di questa splendida voce mondiale interplanetaria Mariah Carey, che torna a farci compagnia con la sua Hero. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Alanis Morissette, Everything. Ma dimmi un po', oltre a mangiarla, tu lo sai, lasagna, da che cosa arriva il nome, che etimologia ha? Ne parliamo tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: non ha bisogno di presentazioni, si pronuncia così in tutto il mondo. Oggi parliamo del termine lasagna, è una teglia fumante, il ragù che cuoce per ore, besciamella che si ammorbidisce nel forno, mi è venuta fame. Ma sapevi che la parola viene dal greco lasanon, che indicava un contenitore per la cultura, per la cottura. Poi i romani l'hanno latinizzato in lasanum. Nel medioevo il termine passa a indicare le sfoglie di pasta cotte in brodo, e pensa che la prima ricetta documentata appare in un manoscritto napoletano nel 1300, il Liber de Coquina, in cui si dice pasta a strati con formaggi e spezie e niente pomodoro. E poi arriverà nell'America solamente due secoli dopo, nelle Americhe, anzi plurale. L'Emilia Romagna ne ha fatto il suo simbolo assoluto e la Camera di Commercio di Bologna ha depositato nel 1972 la ricetta ufficiale della lasagna verde, lo sapevi? Con gli spinaci nell'impasto, all'Accademia Italiana della Cucina. Sfoglia tirata a mano, ragù bolognese cotto almeno 3 ore, besciamella fatta in casa e un quintale, come se non piovesse, cioè proprio deve piovere, il parmigiano reggiano naturalmente a volontà. Ma la lasagna è anche una filosofia del tempo, non si improvvisa, richiede strati, pazienza, cottura lenta, non è che tu la mangi in piedi. Come tutte le cose buone ci vuole pazienza. Oggi è la giornata giusta per chiamare qualcuno e invitarlo, perché no, a pranzo anche domenica, naturalmente si mangia lasagna. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionisonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Utente, chi può dire di non aver mai giocato con i mattoncini Lego? Passione da sempre di grandi e bambini, le costruzioni Lego sono le protagoniste di It Lug Lego, la manifestazione che anche quest'anno si terrà a Lecco, al polo territoriale del Politecnico di Milano, domani, sabato 1 e domenica 2 agosto. Tantissimi gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero che presenteranno le loro incredibili costruzioni. Potrai vedere funivie funzionanti, una ricostruzione di castelli, villaggi, mezzi tecnici, robot, treni, città, paesaggi invernali e tanto altro ancora. Nel cantiere Technique vedrai in movimento decine di mezzi da cantiere, ovviamente rigorosamente costruiti in Lego. A tutti i bambini dai 6 ai 13 anni è dedicato il concorso Creative. Portando la propria creazione si potranno vincere scatole Lego. Informazioni sul sito lego.itlug.org.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il 4 settembre verrà pubblicato per la prima volta in vinile, per celebrare i 30 anni da questo storico live, il disco Live à Paris. Sto parlando di Céline Dion, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione. Sono Soft con A New Day Has Come.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è pena. Con Giffy conviene.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperto con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Una storica canzone in questa versione così originale e splendida. Israel Kamakavi Vole con Somewhere Over the Rainbow nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. E continuiamo con i classici nel nostro venerdì con una canzone dei Beatles. Si intitola Penny Lane. Penny.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: sempre affascinato dalla sua voce, dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Sade Adu, cantante del gruppo degli Sade, appena ritrovati su Dimensione Sono Soft con Your Love is King.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.

0: Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Per oltre 40 anni ha trasformato la strada in un luogo di rinascita per i giovani più fragili. È morto Don Antonio Mazzi, si è spento a Milano, presso la sede di Exodus, la sua fondazione al Parco Lambro. Aveva 96 anni. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio al capitano e alla bandiera del Milan, scomparso a 66 anni. Il sindaco Beppe Sala a Milano lo ricorderà tra le proposte in consiglio comunale, lutto cittadino, iscrizione al Famedio e intitolazione della curva sud del nuovo stadio di San Siro. Un operatore di una fondazione, 69enne di nazionalità romena, arrestato a Milano per aver abusato di una 85enne malata di Alzheimer a cui portava i pasti in casa. La denuncia dal figlio della donna che aveva installato le telecamere. Caldo, si avvicina al picco della quarta ondata di calore. Domani 19 città da bollino rosso in tutta Italia, domenica 23 incluse Milano e Brescia. Ceuta in 50.000 dal Marocco alla Spagna, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con Madrid, chiuse le frontiere marittime e aeree, rafforzati i controlli ai confini terrestri, l'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelli che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo e fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. Come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque, dal punto di vista della geografia, parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line. Non esiste e non esiste soprattutto un disegno di quel tipo, il che vale anche per l'Italia, non c'entra Schengen. Schengen non è operativo a Ceuta, bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati. E quindi anche qui
0: riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Sei in partenza per le tue meritate vacanze oppure sei in viaggio proprio in questo momento per le tue meritatissime vacanze? E allora resta su Dimensione Suono Soft per accompagnarti al meglio. Ci sono i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E allora ecco un nuovo aforisma per te. Subito dopo ci sarà la voce di Mina con Volami nel cuore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.